0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Don Agini della scuderia degli Usura con One More Time, Wickfield Saturday Night. Abbiamo fatto anche il balletto stamattina, non si è visto, ma lo abbiamo fatto, speriamo anche voi qui di Tiro al Cielo. Miranda con Vamos alla Playa, e c'hanno anche loro, Jam con Calvola. Pochi minuti e torniamo con La Bush.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: A noi piace mantenere le promesse.
5: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
1: Company. Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Music. Mr. DJ. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: quasi presto il sabato con Mauro Tonello ed ora Be My Lover. Con i La Bouche troviamo anche Lori, la Click con Tonight's the Night, Sash, Mysterio Stam e poi grande pezzo per Gemma Spoon, Right in the Night.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Un bel viaggio con Ryan the Night di Jam & Spoon. C'erano anche Sash, Mysterious Time. Trovato anche due hit internazionali per The Click, Tonight's Night, poi Ila Bush, che pensate un po', con questo singolo sfondarono anche le classifiche americane con Be My Lover. Tra un po' gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Radio Company.
1: Botta da 90.
0: Music,
1: Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: ATB The Summer e poi loro Nile & Kane. Questa è la versione originale di Beach Ball e dal 1997.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Cocaine con Beach Ball, risentiti questa mattina su Botta 90 di ATB. A chiudere questa puntata, ci risentiamo lunedì come sempre puntuali ore 6. Vi lasciamo con il weekend di Radio Company. Da Mauro Tonello è tutto, grazie Mr. DJ Nick.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Radio Company.
3: Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato e buon inizio di weekend. Io sono Carlotta, come sempre presente con voi nelle vostre giornate anche di sabato per lo spigometro di Radio Company. Abbiamo 12 segni da scoprire, tra poco si parte ovviamente con il primo segno, l'Ariete. Io però prima di cominciare vi ricordo sempre di scaricare la nostra app, perché se per caso siete in macchina, se per caso ci state ascoltando dalla vostra auto, dalla vostra radio, ma per un qualsiasi motivo dovete spegnere o scendere dalla macchina o cominciare a fare qualsiasi cosa, ecco, tramite la nostra app ci potete ascoltare in qualsiasi momento della vostra giornata, ovunque voi vi troviate. Potete anche ascoltare lo sfigometro in un secondo momento in versione podcast, quindi ecco, scaricate l'app di Radio Company. Detto questo, ci prendiamo qualche secondo, qualche minuto, ma tra pochissimo arriviamo con l'Ariete.

0: Buongiorno a tutti, eccoci qui pronti con gli amici dell'Ariete. Io sono Carlotta, buon sabato, buon inizio di weekend. Lo sfigometro di Radio Company parte con voi, Ariete. Dopo una settimana iperpositiva, oggi vi sentite un pochino fiacchi. Forse una discussione con qualcuno a cui volete bene vi ha demoralizzati, quindi cercate di sistemare le cose. Sfigometro meno 8, rotometro 11%. Toro, un momento particolarmente creativo. Sfruttate il weekend per dare spazio a questa vena artistica che tra l'altro vi rende anche molto affascinanti. Sfigometro meno 19, rotometro 92%. E poi Gemelli, attenti alle nuove conoscenze, coltivatele per bene perché potrebbero tornarvi utili, soprattutto in campo professionale. Sfigometro meno 16 e rotometro 86%.
1: Radio Company. Sfigometro.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

tocca a voi. Buongiorno, questo è lo sfigometro di Radio Company, amici del cancro, vita sociale molto positiva. State bene in compagnia e riuscite a trarre del bene da ogni situazione. Per fortuna poi è weekend, così vi potete anche divertire. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%. Leone, subite le temperature di queste settimane e vi sentite stanchi, fiacchi, affaticati, ma nessun problema, passate questo weekend a panza all'aria, a non fare niente, magari anche sotto l'aria condizionata. Lunedì sarete rigenerati. Sfigometro meno 8 e rotometro 10%. Vergine, un po' di distacco con il partner nel weekend, forse dato dall'intensità della settimana che vi siete lasciati alle spalle. Ricordatevi di non perdere il focus su voi stessi. Sfigometro meno 15 e rotometro 72%.

Buongiorno, ciao a tutti, sono Carlotta, questo è lo sfigometro di Radio Company, amici della bilancia, tocca a voi. Questo weekend dedicatevi a voi stessi, a recuperare le forze. Se riuscite a stare con il vostro partner in pace, senza discutere, ancora meglio. Sfigometro meno 14, rotometro 56%. Scorpione, finalmente la luna brilla nel vostro segno, questo weekend è tutto per voi. Godetevelo, perché avete bisogno di un pochino di relax. Sfigometro meno 19, rotometro 93%. E poi, Sagittario, dedicate questo weekend al vostro partner, cercate di ritrovarvi regalandovi del tempo insieme, riscoprendo la dimensione erotica. Sfigometro meno 17, rotometro

Capricorno, è arrivato il vostro turno, weekend da dedicare alla famiglia, al partner o magari anche semplicemente al vostro benessere. Non caricatevi di impegni, cercate di godervi il tempo libero. Sfigometro meno 18, rotometro 96%. Acquario, approfittate di questo periodo favorevole per prendervi una bella vacanza, va benissimo anche magari, che ne so, un weekend lungo o, se proprio non volete esagerare, magari una gita fuori porta. Sfigometro meno 17, rotometro 92%. Pesci, in questi giorni prendete tutto con calma, cercate di non correre, anzi fermatevi se necessario per recuperare un po' di energie, può farvi solo bene. Sfigometro meno 15 e rotometro 84%.

0: termina qui. Come sempre io vi ringrazio per avermi ascoltata, per aver seguito lo Sfigometro, che torna in versione podcast subito, lo ritrovate all'interno dell'app di Radio Company, che dovete scaricare e tenere sempre aggiornata, mi raccomando, anche per poter poter ascoltare i nostri podcast, ovviamente ascoltare la diretta, tutti i contenuti firmati Company e non solo le news nazionali e locali, ma anche per partecipare alle nostre iniziative. Quindi mi raccomando, scaricate l'app, seguiteci su Instagram e Facebook e ovviamente poi ascoltateci sempre in diretta. Lo Sfigometro torna dal lunedì al venerdì all'interno della Family e sabato a quest'ora. Io quindi vi ringrazio e vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company. Ciao Sfigometro. Spot.
2: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua app

0: protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il

0: HX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

Una buona giornata a tutti voi, un buon Ferragosto. Siamo già arrivati al 15 agosto. Ah, però come passa il tempo quando ci si diverte. Un buon Ferragosto ovviamente a tutti voi, da me Michela J presentissima anche in questo weekend, ma soprattutto quante ore avete dormito se ci state ascoltando? Cioè avete fatto la nottatona? Tipo, non so, grande festone ieri sera, oppure siete tra quelli tranquilli che dite no, io festeggio oggi da mezzogiorno in poi con una super grigliatona eccetera eccetera. Certo che parlare di grigliatona a quest'ora è un pochino prematuro, lo so, però magari c'è chi sta già preparando, si sta mettendo all'opera. Saluto anche chi è a lavoro oggi, quindi non solo chi è in vacanza, chi è in relax, ma anche chi oggi insomma ha un bel da fare, quindi un abbraccio virtuale ovviamente a tutti voi. Io come sempre sarò con voi fino alle 11 nella nostra mattinata ovviamente firmata Radio Company. Parleremo di tantissime cose, quindi mi raccomando restate con noi, e tra poco scopriremo anche in quanti sono in viaggio. Eh

una buona giornata da me, Michela G. Un buon weekend, un buon Ferragosto a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici. Magari molti di voi sono on the road in questo momento e stanno raggiungendo proprio adesso, magari anche solo in giornata, no? Per festeggiare questo Ferragosto, quella che è la meta per l'appunto di relax, diciamo, almeno che può essere per qualche ora, come possono essere iniziate ufficialmente le ferie per molti. C'è uno studio, attenzione, una stima, diciamo, per quanto riguarda quello che è il numero degli italiani e non solo che raggiungeranno le diverse mete del nostro paese, quindi sono 8,4 milioni gli italiani e 9 milioni gli stranieri che raggiungono per l'appunto quelle che sono le località presenti all'interno del nostro territorio. Ma dove si va? Dov'è? Quali sono le mete più gettonate per quanto riguarda quest'estate 2026? Allora, in testa ci sono ancora le località balneari, quindi questa cielo, perché insomma sono rientrata da poco, da una settimana meravigliosa, eccola lì, e quindi la località balneare. Però non mi fermerò qui, ok, non è che ho tutte queste vacanze, però comunque magari incastro qualche giorno, anche solo in giornata, magari qualche giorno, e raggiungerò anche Lago Montagna, Terme, non mi faccio mancare nulla. Comunque a seguire per l'appunto le località balneari, tra quelle che sono le mete più gettonate ci sono le città e i borghi d'arte, bellissime ovviamente anche quelli, e poi ancora le mete di montagna, i laghi e le terme. Poi mi è super top anche, e ne parlavamo proprio qualche settimana fa sempre qui nel nostro weekend firmato Radio Company, e vi avevo chiesto, vi ricordate, se una delle motivazioni per cui avevate scelto una meta della vostra vacanza si basava sul cibo? E infatti anche questo è al top tra le preferenze in crescita per l'appunto questo tipo di turismo. Ma non solo, c'è anche chi insomma quando va in vacanza non vuole stare lì fermo tutto il giorno, ma vuole insomma magari camminare, fare sport, insomma tutto questo e molto altro. Insomma, di questo e altro ovviamente ne parleremo qui nella mattinata firmata Radio Company, che continua ovviamente in questo weekend.

0: Maggiona con Densiteria. E prima ancora, per quanto riguarda il passato, un altro grande successo firmato Banderas con This Is Your Life. Questa è la New Company, io sono Michela J e prontissimi lo siamo, sì e come, per entrare in una nuova ora assieme.
1: Radio Company Time.

0: Show. 30 anni di emozioni da vivere con la colonna sonora che ha caratterizzato 30 anni di musica. In console Harry Morri DJ e DJ Nick. Il viaggio con una delle vincitrici del Festival Bar anni 80, Tracy Spencer. I protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella. La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il...

0: The summer is magic.
1: Ancora un buon Ferragosto da Michela J, ma a proposito di quelle che sono le mete che magari avete anche raggiunto e magari ci state ascoltando proprio da lì grazie al nostro streaming. Beh, insomma, quali sono le mete più gettonate per quanto riguarda questa giornata e non solo per Ferragosto, insomma, in generale? Allora, partiamo subito dettagliatamente per quanto riguarda, insomma, la zona del nord Italia e poi andremo a vedere anche tutte le altre zone d'Italia. Quindi, allora, per quanto riguarda il nord risultano più gettonate il Monte Bianco e le Dolomiti, il Lago di Garda, le Langhe e anche insomma la Riviera Romagnola e la città d'arte del Veneto. Poi bene, attenzione anche la Liguria e poi parleremo anche del centro ovviamente e poi del sud, Sicilia e Sardegna. Quindi mi raccomando, restate con noi.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Company. The summer is magic.
1: Una buona giornata, un buon sabato, un buon Ferragosto a tutti voi. Allora, io direi di continuare con quelle che sono le mete per l'appunto più gettonate per quanto riguarda proprio questo Ferragosto. E magari ci state ascoltando da lì, e se ci ascoltate da lì, ovviamente una bella foto live che ci arriva, così ci rifacciamo anche gli occhi, no? Diciamolo. Allora, per quanto riguarda il centro, Roma continua ad essere, insomma, molto ma molto nelle preferenze dei visitatori, a seguire sempre per quanto riguarda il Lazio, anche le sue coste, i suoi borghi, a seguire la Riviera del Conero. Ma lo sapete che per la prima volta, e cosa mi sono persa dunque, in tutti questi anni ho visitato la Riviera del Conero, meravigliosa.

era amalfitana, ecco, questo mi manca, lo so, però guarda, è nel mio cuore e spero di raggiungerla presto anche lì. Io dico sempre spero, poi io le metto lì, e poi speriamo di andarci per l'appunto. Poi c'è anche il Salento, Tropea e la Costa degli Dei, Matera e le Dolomiti Lucane. E poi ci sono anche ovviamente le mete preferite per quanto riguarda la Sicilia e la Sardegna, di cui parleremo tra poco.

0: summer is magic.
1: Ancora un buon Ferragosto a tutti voi amici e amiche di Radio Company. A proposito di quelle che sono le mete più gettonate, più scelte per questo Ferragosto in Sicilia e Sardegna, allora da segnare, magari anche se non siete andati quest'anno, però magari il prossimo anno, ci sono Taormina, le Isole Eolie, l'Etna, la Valle dei Templi, Siracusa e insomma altre meravigliose mete. E poi per quanto riguarda anche la Sardegna, dalla Costa Smeralda ovviamente all'arcipelago della Maddalena. Ah, che bello! Tra l'altro anche vado su Google ogni tanto e vado a vedere quelle che sono queste mete più gettonate e devo dire, guarda, che mi sto rifacendo gli occhi alla grande, sognando poi un giorno di poterci andare, per così dire. Va bene, noi ritorniamo tra pochissimo.
2: Weekend Go Radio Company.
3: Estate. Spot.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: Harry Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche. Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Radio Company. The summer is magic.
1: Radio Company in questo 15 agosto, ancora un buon sabato mattina, un buon ferragosto a tutti voi. Allora, abbiamo visto prima quelle che sono le mete più gettonate, ma adesso parliamo di giorni, cioè di quanto occorrerebbe, secondo diversi studi, per staccare effettivamente la spina. Che poi c'è anche questa cosa, cioè ci riuscite o no? Insomma, non è facile, perché magari proprio i primi giorni devi un attimo, no? Realizzare anche che sei in ferie, cioè capisci, devi pur pensare, sono in ferie, finalmente c'è il relax che arriva. E allora, in realtà, quanti giorni servono? Adesso andiamo nel dettaglio. La scienza dice che per sentirsi veramente in vacanza servono almeno 8 giorni. Ecco, quindi io non ci sto dentro, perché di solito ne faccio meno. Arrivo al limite 6/7, mi sono concesso, però 8 niente. Quindi cosa devo fare? Devo ripetere le vacanze un'altra volta praticamente. Va bene, allora ci sono però, ma non basta solo avere, ecco, diciamo, questi 8 giorni a disposizione, bisogna capire anche come li vivi poi alla fine questi 8 giorni. E come li vivete? Non lo so, questo me lo dovete dire voi, ma ad ogni modo ci sono anche dei consigli, ok, per affrontare al meglio una vacanza. E quali sono questi consigli degli esperti? Ne parliamo.

0: Summer is magic.
1: Rieccoci qui su Radio Company e torniamo a noi, ok? Perché in molti stanno pensando: ma scusa Jay, ma se io non ho 8 giorni per fare le vacanze e come te ne devo fare meno, come faccio io a rilassarmi, a viverlo al meglio? Allora, ognuno ovviamente ha le sue strategie, però ci sono dei consigli che sono stati dati. Allora, intanto mettere da parte il lavoro, ok? Non so se ci riuscite, però diciamo che il consiglio è quello. Poi a seguire, respirare aria fresca, ci sta, e lasciare andare tutto ciò che pesa, ok? Poi insomma riscoprire quello che è il contatto con la natura, e poi leggere un bel libro, magari fare una bella corsetta lungo il mare, riscoprire un hobby che magari ci può coinvolgere anche mentre siamo in ferie. E poi un altro segreto qual è? Beh, insomma, circondarsi di persone che ovviamente ci fanno stare bene, vorrei dire. Quindi insomma riuscire ad unire tutti questi elementi anche se si hanno meno di 8 giorni, secondo gli esperti.

0: altro successo firmato Lionel Richie con All Night Long. Questa è Radio Company, anche improvvisa stamattina a Ferragosto, si improvvisa, non c'è nessun problema, canto anch'io, penso però meglio di no, dai. Mi zittisco, mi fermo qui, ma ho ancora tante cose da dire nella prossima ora assieme.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

stabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: The summer is magic.
1: Ancora un buon weekend, un buon Ferragosto qui su Radio Company da Michela J. Allora, tra poco magari molti di voi ci stanno ascoltando da sotto l'ombrellone in questo momento e stanno godendo un fantastico mare. Ovviamente, grazie anche per le foto che ci manderete, lo so, per deliziarci un pochino quelli che sono gli occhi. Ma perché parlo di spiaggia? Perché magari delle volte potremmo anche essere infastiditi da qualcosa. Quindi gli esperti hanno dato delle regole di bon ton, ovvero come comportarsi bene in spiaggia, quali sono le cose insomma da evitare per dare fastidio insomma a chi c'è vicino. Attenzione, ne parliamo tra poco.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

Buon sabato mattina, ancora un buon Ferragosto da Michaela J. Allora, stiamo parlando, prima l'ho un pochino spoilerato, di quello che è il bon ton in spiaggia, ovvero quelle cose che andrebbero evitate, no? Per dare disturbo a chi c'è vicino, no? Allora, ad esempio, quante volte ci mettiamo lì, siamo tranquilli, a meno che non ci mettiamo isolati dal mondo, però insomma, molte volte ci capita comunque, no? Di essere vicini a qualcuno, quindi cosa fare per non disturbare? Attenzione, intanto non ascoltare messaggi, non parlare ad alta voce, insomma tenere un volume decente, diciamo, mentre si parla, per l'appunto. Quindi gli esperti di Ponton consigliano di usare sempre gli auricolari, capito? Soprattutto anche per ascoltare, insomma, le telefonate che arrivano e per ascoltare, insomma, la musica che magari ci piace, per l'appunto, di più. Ma si fermerà qui il Ponton? No, ci sono tantissimi altri regole, altri consigli, diciamo, per convivere pacificamente, per l'appunto. Allora, ad esempio, anche evitare quello che è, se si può, è sotto l'ombrellone lo smart working, anche perché così facendo ci si rilassa. Abbiamo visto anche prima quelle che sono le altre regole che consigli, non mi piace chiamarle regole, mi piace chiamarle più che altro consigli, che si danno proprio per staccare la spina. Quindi magari smart working, ok, se proprio non riuscite a farne meno, però comunque sempre meglio usare gli auricolari. Mettete che siete in riunione o che dovete lavorare a qualcosa, per l'appunto sempre meglio magari non disturbare chi c'è vicino. E gli altri consigli quali sono? Beh, continuiamo ovviamente nella nostra mattinata tra

0: The summer is magic.
1: Radio Company, la vostra mattinata di Ferragosto e non solo, il vostro weekend in nostra compagnia, ancora una buona giornata da Michela G che insomma vi ha aperto questa mattinata, insomma già a partire insomma dagli amici che io saluto sempre che sono con noi presenti

0: e comunque so che siete tantissimi anche in questa mattinata. Ovviamente salutiamo chi è al lavoro, salutiamo chi è in relax, chi sta partendo, chi è per la strada, chi sta raggiungendo gli amici o i parenti per fare una bella grigliatona in questa giornata, e parleremo comunque di cibo anche tra poco. È così, sapete, quando c'è la J si parla comunque di cibo, chissà perché, non lo so, perché ci piace e mi piace, quindi voglio dire, insomma, andremo anche a vedere un attimo quello che è il menù della vostra giornata, ma soprattutto quelli che sono i menù più gettonati per quanto riguarda la giornata di Ferragosto.
1: Week and go! Radio
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: stabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Show. 30 anni di emozioni da vivere con la colonna sonora che ha caratterizzato 30 anni di musica. In console Harry Morri DJ e DJ Nick. Il viaggio con una delle vincitrici del Festival Bar anni 80, Tracy Spencer. I protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella. La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il...

0: HX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

punti più, cioè alcuni già lo sapevo, perché insomma la grigliata so che mi indomina, soprattutto di carne, però anche di pesce, attenzione. E poi vanno tantissimo anche i primi piatti, ok, la pasta fredda, l'insalata di riso e ancora l'insalata di mare e il pollo con peperoni. Ecco, questo non lo sapevo, però mi sa che in alcune zone, se non sbaglio, mi è proprio il piatto doc per eccellenza per quanto riguarda il ferragosto. Se anche voi avete, non so, dei piatti tradizionali, allora so che di solito per l'appunto l'abbiamo anche già citato, già me l'avete descritto anche nelle scorse settimane, le grigliattone. Voi state grigliando da mesi, lo so, mi vedo e oggi insomma si raggiunge il top per l'appunto. Poi magari a raccolta sono chiamati anche i parenti, gli amici, vi siete invitati, bellissima cosa ovviamente, un momento in cui insomma di bella condivisione, devo dire la verità. Per fortuna esistono anche queste feste che ci permettono di riavvicinarsi, magari non ci si vede da tanto tempo e ci si riunisce proprio in queste occasioni, quindi diciamo che mi domina insomma la grigliata, Va bene, detto questo, se avete anche altri piatti, ecco, questo volevo dire, che poi mi perdo tra le cose da mangiare, se avete anche altri piatti da consigliare per quanto riguarda Ferragosto, guarda, noi

0: Summer is magic.
1: Radio Company, il vostro weekend, il vostro sabato mattina, ma soprattutto il vostro Ferragosto in nostra compagnia. Ancora una buona giornata da Michela J, che fa un piccolo break. Attenzione, perché mi è venuta una fame parlando di queste cose, di questi piatti, eccetera, eccetera. E quindi io ritorno tra pochissimo.

0: Franco Paranoia e per il passato abbiamo ritrovato Stevie Wonder con I Just Call to Say I Love You. È stato un piacere accompagnarvi anche in questa speciale edizione del sabato mattina, in questo Ferragosto. Io vi lascio ovviamente in buona compagnia, vi auguro un buon proseguimento in questo sabato, quindi insomma poi domani mi racconterete com'è andata. Nel frattempo ovviamente domani ho spoilerato, sì, perché ci siamo con Domenicando dalle 10 alle 13 con tante altre news e curiosità, e poi ci aggiorniamo ovviamente. Quindi un grande abbraccio, ciao da Michela J.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tegnue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Radio Company. The summer is magic.
1: Allora io intanto esordirei con un buon Natale a tutti, perché
2: io
1: è giusto.
2: Io esordirei con un non volevo venire in diretta.
1: Allora, ma quando mai?
2: Ma dai,
1: diciamo le cose come stanno.
2: È Ferragosto.
1: Siamo stati incastrati. Diciamo le cose come stanno, siamo stati incastrati.
2: Già a Natale ce l'hanno addossato così.
1: È pure Ferragosto, comunque questa cosa non è giusta. Che poi metti caso, allora dobbiamo dire la verità, perché è giusto che la gente sappia, secondo me. Sono gli unici. Allora, sono due giorni in cui la radio è in funzione ma è vuota.
2: Sì, sì, sì.
1: E questi due giorni sono, rispettivamente,
2: il primo di gennaio
1: e il 15 di agosto.
2: Il 15 di agosto. Quindi per noi oggi è l'11 di agosto alle 13:08.
1: Aspetta,
2: vabbè, si può
1: non
2: dire, si può
1: così,
2: dire,
1: così
2: dai.
1: Specifico.
2: Però
1: vabbè,
2: vi teniamo compagnia lo stesso, noi del passato, a voi del futuro.
1: Esatto, amici,
2: del
1: quindi buon pranzo a tutti quanti. Beh, no, sono le 11, quindi ancora, cioè sono le 11 quando partirà tutto questo, però allora, beh, amici, buongiorno a tutti. Joe e Chicco, diciamo, in questa versione ferragostana dei Pischelli,
2: senza griglia e senza birre.
1: Senza niente. Pronto però per farvi, anzi pronti però per farvi compagnia per tre ore insieme.
2: Non
1: quindi,
2: è detto.
1: Sì sì, no, è detto.
2: È confermato,
1: è detto.
2: Fino a...
1: è confermato, tanto da, cioè voglio dire, prima, prima facciamo questa cosa meglio è,
2: no? Il anniversario come lo facciamo? Non lo facciamo?
1: È sabato.
2: Lo facciamo.
1: Auguri a quelli che fanno gli anni oggi.
2: Perché non possiamo chiamare
1: che
2: con
1: sei
2: giorni.
1: Che quelli che fanno gli anni oggi, cioè non ricevono gli auguri da parte nostra. Allora amici, auguri a tutti voi. O potevamo fingere fare una telefonata per davvero.
2: Sì, e chi chiamiamo?
1: E che ne so, in anticipo, chi è che fa gli anni di Ferragosto che?
2: Boh. Ferrari fa gli anni a Ferragosto, no,
1: no,
2: è Natale.
1: 24 dicembre.
2: Vero,
1: lui. Va bene, amici, comunque in ogni caso siamo pronti, si incomincia, quindi facciamo che siamo pronti.
2: Facciamo che abbiamo appena iniziato e facciamo una pausa.
1: Esatto,
2: perché ci va.
1: Così, proprio perché ci va.

0: Casa, rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Summer is magic.
1: Ah, che bel Ferragosto con i pischelli costretti in radio. Mi sono chiesto una cosa fondamentale.
2: Cioè?
1: Perché rimaniamo a casa il 15 di agosto, tralasciando il fatto che oggi è di sabato ed è un'infamata? Perché se cadeva di venerdì...
2: Almeno, raga, almeno era tutto più bello e divertente.
1: Giornata allora, fatturata lo stesso.
2: Ottima domanda, amico mio. Ti consiglio di ascoltare la puntata dell'anno scorso per rispondere.
1: Credo che l'abbiamo già detto, ma nessuno si ricorda.
2: No, allora, è giusto dirlo. È giusto dirlo perché metti che dall'altra parte c'è qualcuno che giustamente si chiede ma come mai si festeggia questo giorno? Beh, molto semplice, perché dobbiamo fare un passo indietro e andare nell'antica Roma.
1: Okay,
2: antica Roma, e ci sono stati
1: Dai Roma daje.
2: Dai Roma daje, salutiamo Viviana.
1: Ciao,
2: Viviana. Ciao Viviana.
1: E lei è imperatrice.
2: Lei è imperatrice Viviana.
1: Del
2: core romano. Va bene, comunque la, il Ferragosto è una storia e tradizione che proprio fa parte dell'antica Roma. Le cosiddette ferie auguste, no? Cioè una festa dedicata proprio all'imperatore Ottaviano Augusto, che tra l'altro è stato proprio il primo imperatore romano. E fatalità è da cui prende anche il nome poi proprio il mese di agosto, se ci pensate bene.
1: È vera la stessa storia anche per gennaio, l'imperatore Gennaro.
2: No, non c'era
1: Gennaro di Napoli
2: con il proprio impero vicino al Vesuvio, tra l'altro.
1: Quindi,
2: su una città fantastica.
1: Grazie all'impero romano?
2: Grazie all'impero romano, pensa, ma se tu ci pensi, sono tante le feste che arrivano proprio da lì, no?
1: Benedetti quei romani.
2: Benedetti, grazie amici romani per averci trasmesso tutte queste cose. Va bene, amici, dai, fino alle 14 insieme. Noi intanto andiamo avanti con altre curiosità sul Ferragosto, ma non solo, potremmo parlare anche di Natale volendo, eh?

0: Radio Company.
1: Il titolo del brano appena ascoltato, loro sono i With You, nome che magari non ci dice molto, ma sono un duo di DJ e produttori di Amburgo che negli ultimi anni sta diventando un grande punto di riferimento nella scena elettronica internazionale. Suonano veramente in tantissimi festival, fanno show pazzeschi in giro per il mondo, quindi in realtà sono già molto molto forti. Noi piano piano sicuramente impareremo a conoscerli. Intanto li abbiamo appena ascoltati qui su Radio Company.

0: Sol, Harry Morri DJ e DJ Nick. Il viaggio con una delle vincitrici del Festival Bar anni 80, Tracy Spencer. I protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella. La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio. E a illuminare la notte, lo spettacolare show pirotecnico a cura dell'azienda leader al mondo, Parente Fireworks. Evento promosso dal Comune di Padova. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Company. Radio Company
1: Maximum. Radio Company Maximum. Giro di boa, amici e amiche, un'ora e mezza alle spalle, un'ora e mezza ancora di fronte a noi. Buon pomeriggio, ben ritrovati qui su Radio Company, buon Ferragosto. Io sono Giulia Pego.

0: accompagnarvi nella playlist appunto di Ferragosto di questo sabato pomeriggio in Company Maximum. Ricominciamo con la musica, lo facciamo con una collaborazione pazzesca: Amy Schilla, Fred De Palma e Anitta, trio che sembrerebbe essere diventato il trio dell'estate. Singolo, quello che stiamo per ascoltare, che è protagonista di questo luglio-agosto sicuramente. È un disco che per settimane è stato ai vertici della classifica italiana, numero uno tra i singoli più venduti e ascoltati, numero uno su Amazon Music e YouTube, top 10 su Apple Music, Spotify e Shazam, e anche ufficialmente tra i pezzi più trasmessi da tutte le radio italiane, tra locali e nazionali. E chi siamo noi per essere da meno? Li ascoltiamo quindi subito qui su Radio Company, Amy Schilla, Fred De Palma e Anitta con La Testa Gira.
1: Company. Massimo! Aia!

0: Radio Company.
1: Massimo! Quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme abbiamo ascoltato Joel Corry con Whisper. Joel Corry che in questo periodo, amici, è nel pieno del suo tour. Sta facendo un'estate veramente ricca tra DJ set, festival e club in tutto il mondo. E soprattutto mi rivolgo agli amanti del genere musicale: se siete dei fortunelli e non siete come me, che il massimo della vita è andare in sagra alla sagra del carciofo o stare sul divano sotto l'aria condizionata, se voi invece fortunelli vi fate le vacanze a Ibiza, sappiate che Joel Corry è sempre lì, è un resident, ha un sacco di date nei club più famosi dell'isola, anche quelli belli fighi, quindi sapete che volendo lo trovate lì, vi dovevo avvisare. Nel frattempo invece noi, gente comune, andiamo avanti con la musica, torniamo tra poco.
0: Company. Massimo.

0: In chiusura ufficiale della nostra seconda ora insieme abbiamo ascoltato due grandi successi, uno dal passato, uno dal presente. Appena conclusa Yugel, Email Angel e Ultranate con Moving to the Sun, poco prima Mars con Pump Up the Volume. Si sono fatte le 16, quindi ci fermiamo per qualche istante, ma restate qui perché la musica è ancora tantissima. Tra poco.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Radio Company.
1: Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor con J'adore per aprire con il botto la nostra ultima ora insieme qui a Company Maximum. Come state? Io vi auguro ancora un grandissimo Ferragosto, un bellissimo Ferragosto, qualsiasi cosa voi stiate facendo, che siate in vacanza, che stiate purtroppo lavorando, che siate invece semplicemente a casa a poltrire. Una certezza è che però noi siamo sempre qui a farvi compagnia, quindi mi raccomando, ci prendiamo qualche istante, ma restate qui e godetevi anche l'ultima ora insieme che passeremo in Company Maximum. Company.

0: E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

bentornati amici, buon pomeriggio ancora, buon Ferragosto, la nostra ultima ora insieme in Company Maximum, ma abbiamo ancora un po' di musica da ascoltare e io, Giulie Pego, ho ancora un po' di dischi da raccontarvi. Cominciamo con il prossimo singolo, che è un duetto bello bello, due artisti molto legati tra loro, mondi diversi ma grande stima reciproca. Da una parte Emma, dall'altra Fabri Fibra, una dal pop, una dal rap, però funzionano molto molto bene, l'hanno dimostrato già nel 2024 con il rifacimento di In Italia, proprio si chiamava In Italia 2024, disco che ebbe stra mega successo, e lo stanno dimostrando anche adesso, sta andando molto bene infatti il singolo di questa estate 2026, li ascoltiamo subito con Antidroga.